0: annulla tua massaia.
1: Troppa grazia, una vecchia ti sposa. Appio, messere, se foste ben ti volte, già posta cavaliere, di forza non rispondermi.
0: Ecco la mia risposta. Ho fatto ciò che hai detto.
1: E poi...
0: L'ho fatto apposta.
1: Ma per errore considererò.
0: Vatti con Dio, sta zitto, avrai le becche. Queste

0: sto mal, con tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino quasso, malano gli ossi che danno a calce al vino.
1: Vedi questa meteora?
2: La vedo!
1: E so sicurtar rossa così ogni notte.
2: Roma

0: con quest'armadillo in mano, chi smentisco?
1: Di colto, ma l'ingentil uomo,
0: non so,
1: pezzente,

0: Sepoli, Seychellini, 30 tiare di Xeres, 2 lire, 3 tacchi, fruga nella mia borsa, 2 fagiani, una ciuga, un mark, un penny,
1: fruga.

a quel risparmio d'olio tu lo consumi in vino. Son trent'anni che bevevo quel pungo porforino. Costi troppo!

0: E voi, che cose senti, e con la chiata, porta la gatto pardo, e te ti disegnazzi, e beh ti ascolta, e per sonor, tenore, tenor, tenor, e sancia, e vai!
1: Può l'onore riempirvi la pancia? No. Può l'onore rimettervi uno stinco? Non può.
2: Né un piede?
1: No.
2: Né un dito?
1: No.
2: Né un capello?
1: No. L'onore non è chirurgo. E dunque, ho una parola. Che c'è in questa parola? C'è della righe voi.

0: Nice.
1: Vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfia le lusinghe.

fare a voi, forpanti? Ho atteso troppo e vi distacco! Ora, lesti, lesti! Al galoppo, al galoppo! Il capestro a sapere esista! Lesti, lesti, lesti

0: motivare. Motivi se spazio per basse pitche. Ne fece distrazione vostre thrill. Thrilling per le lesse su un trillo di macchine. Che spargono più facrete se cinghi lei. Trascese se lo dico al per cinghi qua. Così sono i veri, così sono i veri, così sono i veri. Come è
1: possibile? Quando
2: si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete,

0: Se palacio de la fortaleza, señor, dice tú. Se palacio de la fortaleza, señor, dice tú. Se palacio de la fortaleza, señor. Ripeti, in tue parole, enorme falsa suole. Entrar nel vostro tetto, beccarvi la consorte, suonar la cosa forte. Espolposarvi il letto.
1: Ospita!

0: scriviamo i passi suoi, forte geloso assai.
1: Zitto!
0: Badiamo a noi.
2: Nanetta, vieni qua.
0: Apri, per favore.
2: Due baci. In fretta.

0: in charme nomi Ingolfo.
1: Io mi chiamo Bardolfo.
2: Io mi chiamo Pistola.
3: Siam d'accordo.
1: Arcano custodirem.
2: Sansordo e muto.
3: Siam d'accordo tutti.
1: Sì.
3: O alla mano.
4: Non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si

0: Or ti vorremo realtà.
1: Che sei di grazie raccoglie amore.
0: Prendi Mercurio, femmina.

V'ascolto, io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda. La cerco e si nasconde.

Ma infin, perché m'aprite a me? Ve lo dirò. Voi siete gentiluomo, cuore arguto, facoltoso. Voi siete molto.

0: Tangero, quel tangero, petrai, petrai, petrai, petrai, petrai. Tango carnifico, netto, netto.
1: Se mi trastorna, mi sparo la cimano, la di ponte sulle corna.
0: Quella se forna
1: è un dure, vai!
0: Vedrai,
1: telefone, vedrai,
0: telefone, vedrai, vedrai, vedrai. Telo cornifico, netto,
1: mai tardi, aspettami qua.

E lui, poverino, poco disposto a salirsi via, tutti qua, tutti là, a posto, a posto, a posto, a posto.

0: Hibiscus, Calzola, Terrepida non c'è. Non c'è!
1: Cercalo!
0: Cerchiam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul vento, il cantino!
2: Vogliam che troviamo un nuovo nome in esca, e il paniere no! La ventrona c'entra, è troppo grosso!
3: Sentiam! Sì, c'entro, c'entro.
2: Guarda come li servi, son già, vai qui, vai.
3: Ah, ah, ah, ti sola, sal, sal.
2: Svelto, lesto. Svelto, lesto.
3: Oh, ai, ai, ci sto, copritemi.

0: muerto. Noche. Mi cosa. Noche. Acabando peor.
1: Jeff!
2: Jeff!
1: Sei caguando!
2: Sei di figlio!
1: Sei da ciuffo!
2: Sei da ceffo!
1: Ti scomposso!
2: Caro figlio, come sarà?
1: Il rocco ceffo!
2: Guai a te!
1: Prega il tuo santo!
3: Ho troppo te feste fatte te
2: guai a me! Fatte,
3: perché oggi guai che troppo sempre feste!
1: Guai!
3: Ho troppo feste
1: fatte! Ho troppo feste fatte!

morte, te sei rimasto un furbo, come il buona lama di Bebal nello spazio d'impagno di Indindama. Con quel tuffo e quel cado, con un uom della mia tempra, con uno stilicino, continuo si distempra. Poi, quando fui ben cotto, rovente, e che

0: legge, li legge, le stagnotte.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero. Alla quercia.

0: Innumi ci insegna la molestia.
1: L'amore metta a posto di pochi da presa. Ora un suave passo. Alice, amor ti chiama. Vieni, l'amor mi chiama. Sei la mia dama. Sei la mia dama. Già freme perro, sono tu cervo indizzarrito, e non più mandar tuffi, raffini, finocchi, e se alla mia pastura, per amor trabocchi, siamo soli.
2: No, quale serva pensa, mi segue me
1: e tocchi all'avventura.

0: premi, pastizza che premi, che premi.
1: Pizzica, pizzica, pizzica, stuzzica, spizzica, spizzica, pungi, spilluzzica, pungi, spilluzzica, finché lo fai.
2: Ai, ai, ai, ai.

0: Sponta Salerni!
1: Sporta Forcetti!
0: Sporta Verrini!
1: Sponta Sedeni!
2: Piatto Giumenti!
0: Triplice Menno! Ticker Finale!
3: Ai ai, mi pento!
4: Contro il
3: ai ai, mi pento!

nitro, catre del salto, riconosco Pardolfo. Gas Virgilio, Ponta da Lesbia, Fanta Resina, Salamandra.

0: Voglio che mi si spacchi il cinturone.
1: Bravo!
0: Un poco di pausa. Sono stanco.
2: Vieni, ti romperò un veleno bianco.
0: E non mettevi passa la spalmana.

ogni sorta di gente dozzinale mi peffa e se ne gloria pur senza me. Costur con tanta voria non avrebbero un briciolo di sale. Son io che vi fa scaltri. L'arguzia mia crea la

tutto nel mondo e por la luce. E dato burloni, burloni, burloni, tutto nel mondo e por la luce. Mi è dato burloni, nato burloni, burloni, burloni, tutto nel mondo e por la luce. Mi è nato burloni, e nato burloni, burloni, burloni, tutto e por la nel mondo. Mi è nato, e nato burloni, burloni, burloni, tutto nel mondo. Tutto nel mondo.